0: Radio Rona Emkabi.
1: Radio Rona Emkabi. Radio. Halo Cabe, teman RB. Radio Rona Emkabi. RB Radio.